sedon etse tini rewe sa hasedore wo no ikate no regulale denad omiterethi unizengo titajengi radio jidori pono 97.5 omenengone.